va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma a cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Radio Ascoli.

va sempre alla stessa maniera, con te che sbatti la portiera e ti allontani dandomi la schiena. E sto solo questa sera che mi sopporto a malapena, lancio i vestiti a caso su una

0: paure di sempre.
1: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.
2: E tu parli, parli, parli alla cornetta in fretta come fosse una.

0: ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Ascoli.

Domenica, cuore della comunità. Riflessione sul Vangelo a cura di Suor Maria Sofia Ghitai, badessa del monastero di Sant'Onofrio ad Ascoli Piceno. Su Radio Ascoli, ogni domenica, alle ore 7 e alle ore 9:30.

bene. Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: Domenica, cuore della comunità. Riflessione sul Vangelo a cura di Suor Maria Sofia Ghitai, badessa del monastero di Sant'Onofrio ad Ascoli Piceno. Su Radio Ascoli, ogni domenica, alle ore 7 e alle ore 9:30. Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
1: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
0: Al circolo del giovedì, ogni volta si cambia prospettiva.
1: Un tema diverso e zero noia.
0: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
1: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
0: Su Radio Ascoli, ogni giovedì alle 18:45.
2: Radio Ascoli Weekend. I grandi successi del fine settimana.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se

0: ogni martedì alle 18.45 su Radio Ascoli, Zona Mista. Il calcio piceno a tutto campo, con ospiti e commenti. Zona Mista, il calcio come non lo hai mai sentito.
1: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
2: Sei sulla frequenza giusta, Radio Ascoli

0: Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Ascoli.

0: clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.
1: Cos'è che ti ho promesso? Non so, non mi ricordo adesso. Me lo dici cos'hai? Siamo dentro i ghiacciai. 10 giorni in una notte, 10 bocche sul mio cocktail. Sei più facile.

monte su una cascata, e quel che vedi dai finestrini di questa macchina

0: Domenica, cuore della comunità. Riflessione sul Vangelo a cura di Suor Maria Sofia Ghitai, badessa del monastero di Sant'Onofrio ad Ascoli Piceno. Su Radio Ascoli, ogni domenica, alle ore 7 e alle ore 9:30.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Radio Ascoli Weekend. I grandi successi del fine settimana.

successo di sentirti al centro di ogni cosa, al centro di quest'universo. E mentre il mondo gira, lascialo girare.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172. Da mobile 0736 272 800. Oppure consulta il sito www.cip.it.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
0: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio. Se

0: il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli, diamo voce alla comunità.
1: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.

0: Questa è Radio Ascoli.
1: Sento parlare gli angoli di questa casa ed ogni stanza.

chiesto di volare, ma io non lo so fare. Sono abituato a rialzarmi a furia di cadere. Tu che mi stringi forte, perché non vuoi che vada? Prima una chiacchierata e poi l'amore in autostrada.

0: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.
1: Ho perso la ragione, hai ragione, ma non siamo pari, siamo animali. Stringimi forte, io provo piacere nel sentir dolore, come lo shibari. Scrivo solo di notte così per

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. La vittoria dell'Armata Rossa sui nazisti, esempio per i militari russi impegnati in Ucraina. A dirlo il presidente russo Putin nel suo discorso alle celebrazioni della giornata della vittoria sulla Piazza Rossa di Mosca. La parata del 9 maggio però si svolge sottotono. Non sono stati fatti sfilare carri armati e pezzi di artiglieria pesante per timore di attacchi dall'Ucraina. Nonostante la tregua di 3 giorni confermata ieri dal presidente americano Trump e la promessa di Kiev di rispettarla. In attesa della risposta iraniana alla proposta di accordo formulata dagli Stati Uniti per porre fine al conflitto, sale la tensione nello stretto di Hormuz, dove le forze statunitensi hanno attaccato 2 petrolieri battenti bandiera iraniana che tentavano di violare il blocco americano. Teheran ha risposto sequestrando una petroliera, accusandola di ostacolare le esportazioni. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi accusa Washington di scegliere avventure militari sconsiderate ogni volta che emerge una possibile soluzione diplomatica. Incontro costruttivo, ma restano le distanze dopo il faccia a faccia ieri tra la Premier Meloni e il segretario di Stato americano Rubio.
2: È durato 1 ora e mezza il colloquio a Palazzo Chigi, opportunità per cercare di sciogliere il gelo calato tra Roma e Washington dopo gli attacchi di Trump. Un primo passo verso il riavvicinamento c'è stato, ma le distanze restano. Un dialogo franco tra alleati che difendono i propri interessi nazionali, ma che sanno entrambi quanto sia preziosa l'unità dell'Occidente, ha sintetizzato la Premier Meloni. Tanti i temi toccati dalla crisi in Medio Oriente, il nodo di Hormuz in primis, la Libia, il Libano e la guerra in Ucraina. Sostengo la NATO, ma alcuni paesi ci hanno creato pericoli negandoci l'uso delle basi, dice l'inviato statunitense, incontrando i giornalisti e lamentandosi del mancato appoggio degli alleati nella guerra in Iran. Su un eventuale ritiro di militari statunitensi dall'Europa, chiarisce, su questo decide Trump. Ugo Scali, linea allo studio.
1: Ennesima morte sul lavoro è accaduto nella serata di ieri nel Vibonese, nel cantiere del depuratore consortile dell'Angiatola. A perdere la vita un operaio di 53 anni di Reggio Calabria, una gru si è ribaltata schiacciandolo. Sono in corso le indagini per accertare eventuali responsabilità. In Sicilia un ragazzo di 16 anni ha ucciso la notte scorsa un uomo di 51 a Palermo, è accaduto al villaggio Santa Rosalia, nell'abitazione della vittima. Il giovane ha colpito alla testa la vittima con un oggetto contundente. Il ragazzo si è poi costituito in questura. Sul caso indaga la squadra mobile coordinata dalla procura dei minorenni. Le 3 persone sono morte questa mattina in località Calino, lungo l'idrovia Sant'Anna di Chioggia, in provincia di Venezia, in un incidente stradale. Un furgoncino minivan si è ribaltato all'interno di un canale con 8 persone a bordo. 6 persone sono riuscite ad uscire autonomamente dal mezzo. Sul posto stanno operando le squadre dei vigili del fuoco. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Questa è Radio Ascoli.

0: Venezia, Anna Maria Pellegrini, buongiorno.
1: Buongiorno Marta e buon ascolto a tutti i radioascoltatori, ben ritrovati.
0: Allora, che cosa ci racconti oggi?
1: Allora Marta, siamo in fibrillazione perché a partire dalle ore 17, io forse un po' prima, abbiamo il meeting diocesano degli adolescenti e giovani presso la parrocchia Maristella di Conversano. È un meeting che si svolge ogni anno, quest'anno abbiamo deciso di farlo all'aperto e ci sarà anche Radio Amicizia per un workshop. In realtà ce ne saranno parecchi di workshop, il meeting che parte alle ore 17 con un momento di accoglienza prevede degli stand esperienziali, ci saranno gli scout, ci sarà Legambiente, ci saranno un po' di attività, perché il tema di quest'anno è legato all'ottavo centenario della morte di San Francesco, quindi abbiamo pensato di far fare ai ragazzi un'esperienza concreta di quella che era insomma la predicazione di San Francesco, quindi ci saranno momenti dedicati all'ambiente, momenti dedicati alla cura del creato. E infatti il tema del meeting è 800 battiti, custodire, connettere e vivere, quindi San Francesco sullo sfondo di questo meeting, di questo incontro per tutti i ragazzi. Poi alle ore 19 ci sarà la preghiera con il nostro vescovo Monsignor Giuseppe Favale, che vuole, ogni anno ci tiene tantissimo a questo incontro con i giovani, un momento anche dialogico con loro e un momento di preghiera. Finiremo alle ore 20 con una festa, una grande festa in questo bel cortile della Maristella con un DJ set, proprio come piace ai ragazzi, insomma.
0: Una bella festa, insomma, partecipata.
1: Una bella festa, sì.
0: Con tanti momenti, insomma. Tanti momenti diversi.
1: Sì, infatti.
0: Bene,
1: tra
0: bene.
1: Workshop, musica, ci sarà da divertirsi, insomma. Anzi, io lo dico a tutti coloro che ci stanno ascoltando, vi aspettiamo questo pomeriggio a partire dalle ore 17:30.
0: Perfetto, io ti ringrazio moltissimo come sempre Anna Maria, ti auguro un buon fine settimana e ci risentiamo
1: presto.
0: Grazie
1: Marta, grazie. E buon ascolto a tutti i radioascoltatori.

0: creato insieme ad Elio Germano, Pane Arpane. Ci facciamo raccontare di che cosa si tratta da Paolo Mancinelli della comunità di Sant'Egidio, che questa mattina ho il piacere di avere al telefono. Buongiorno.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti, buon sabato.
0: Allora, grazie davvero per il tempo che mi dedichi questa mattina. Dunque, Pane Arpane sarà un concerto che porterà sul palco della cavea dell'Auditorium Parco della Musica il prossimo 25 giugno tantissimi artisti. Esattamente di che cosa si tratta?
1: Si tratta di una festa, una bellissima festa per celebrare la solidarietà e direi anche un po' un lavoro silenzioso nella città a Roma, ma forse non solo a Roma, perché si stanno coinvolgendo artisti anche da altre città della comunità di Sant'Egidio. E sarà un sostegno vero, perché il ricavato di tutti i biglietti, diciamo, andrà a sostenere i progetti della comunità di Sant'Egidio, in particolare proprio a questo tema, che è il tema del pane, il tema di tante persone che hanno bisogno e che sono nella rete, in una rete che cresce e che ha sempre bisogno della comunità di Sant'Egidio, appunto. Bisogno di assistenza, ma bisogno anche un po' dell'amicizia, e per questo direi che quello che colpisce gli artisti quando vengono a trovarci, stanno venendo e verranno ancora, è proprio che si confonde chi serve e chi è servito a Sant'Egidio, che è un'espressione che disse Papa Benedetto, e che ci ritroviamo veramente tanti che commentano in questo modo, e per noi è veramente un po' un marchio di fabbrica, ormai siamo felici.
0: Dove Pane Arpane appunto è un modo di dire, ma in questo caso ancor di più diventa una dichiarazione di intenti.
1: Sì, appunto, l'idea è proprio quella di una serata dove narrare, raccontare anche chi vuole aiutare, e come c'è un pane, come accennavo prima, che è quello materiale, ma anche quello proprio di sostenersi, di aiutarsi nella vita, e questo la comunità di Sant'Egidio lo fa scorrere ogni giorno nelle nostre città, e crediamo che sia un modo diverso di pensare di stare al mondo, anche in un momento, diciamo, dove sembra un po' che i conflitti in generale, ma anche nelle nostre città, e le divisioni siano la normalità. Noi pensiamo che invece un mondo felice sia un mondo dove il pane si condivide, e il pane più buono è quello che si mangia insieme.
0: Assolutamente. Il cuore del progetto, cioè l'operazione che viene fatta in questo progetto, è la traduzione in romanesco di grandi classici del pop e del rock internazionale, che appunto sono curati da Elio Germano e poi riarrangiati dagli Hardcore, giusto?
1: Esattamente, questo è stato un po' l'origine di tutto. Era un progetto che Elio Germano aveva e stava curando, e però lui ha pensato che era un po' fine a se stesso, ma aveva bisogno di uno slancio, e quindi conoscendo in questi anni il lavoro di Sant'Egidio a Roma, ma da tantissimi anni, perché lui ci racconta che da quando è ragazzino gli capita nella città di ammirare, di vedere appunto opere di Sant'Egidio, anche racconti personali che lui si è trovato veramente nella vita tante volte a incrociarsi con noi, e questo raccontandolo lui a altri artisti ha visto che c'era un riscontro anche degli altri, una simpatia appunto per Sant'Egidio, e si è posto come unire questo suo progetto alla solidarietà, e quindi ci ha cercato e ha coinvolto. Vogliamo dire un po' di nomi?
0: Sono tantissimi nomi in realtà, sì. Cioè, Paola Cortellesi.
1: Allora, Paola Cortellesi, Bruno Risas, Willy Peyote, Noemi, questi alcuni di questi nomi. Poi ci sono alcuni che si aggiungeranno nella lineup che non possiamo ancora annunciare. E quindi i biglietti, insomma, stanno andando molto bene, sono 5.000 posti, credo che tra pochi giorni o settimane saranno tutti finiti.
0: Quindi mi premeva parlarne ora, dando la possibilità ancora a qualcuno, a qualcuna in ascolto, di non perdere questa occasione per assistere a un bellissimo spettacolo, di cui però l'intero ricavato del biglietto sarà destinato alle attività della comunità di Sant'Egidio, quindi mense

0: accoglienza, supporto alle persone senza fissa dimora, contrasto alla povertà educativa e corridoi umanitari. Tante di queste attività, oltretutto, per fortuna, sono contenta di aver contribuito anche a raccontarle all'interno del mio magazine, quindi
1: grazie. Una cosa sul progetto artistico, sì, forse non ho spiegato bene. Allora, la serata ci saranno 12 brani del rock e pop internazionale tradotti in romano. Alcuni sono veramente molto spassosi, altri come se acquistassero profondità in romano, però poi i cantanti faranno anche dei pezzi classici loro. Dei pezzi loro, ecco. Questo, tra l'altro, c'è Elio Le Storie Tese, Corrado Guzzanti, Lillo, anche altri che hanno già registrato i pezzi, che per ora non sono certi di esserci, ma che comunque manderanno in caso dei contributi, dei collegamenti, eccetera. Quindi è veramente una serata,
0: una bellissima occasione da non perdere. Quindi io ti ringrazio moltissimo per il tempo che mi hai dedicato questa mattina, spero di essere anch'io sotto al palco il 25 giugno.
1: Grazie per lo spazio.
0: Invito tutti quanti, insomma, ad organizzarsi per esserci. Ovviamente, se volete maggiori informazioni, le trovate sul sito della comunità di Sant'Egidio, che è semplicissimo, santegidio.org. Grazie,
1: sì,
0: infinito.
1: C'è anche il sito panarpane.it.
0: panarpane.it, perfetto.
1: Sì, poi sul sito di Auditorium, Parco della Musica, Ennio Morricone, si possono
0: acquistare i biglietti.
1: Informazioni, acquistare i biglietti lì e su Ticket One. Benissimo.
0: Perfetto.
1: Grazie.
0: Grazie ancora. Buon fine settimana.
1: Grazie a voi.

Lana Del Rey a Magazine in Blu 2000 con il suo ultimo singolo First Light, brano realizzato per accompagnare 007 First Light, videogioco in uscita il prossimo 27 maggio e incentrato su una rilettura delle origini di James Bond. Ora invece proseguiamo con un brano più intimo e vintage, Jacopo Martini con la sua Un'isola che...

proposito di appuntamenti per questo fine settimana, ci spostiamo idealmente ad Ancona, dove ancora per oggi e domani è in programma l'edizione di Pop Sofia, un festival che vuole unire filosofia, musica, spettacolo e cultura pop, dal mito della bile nera degli antichi fino ai sad content dei social. La malinconia diventa la lente filosofica per leggere il presente. È melancolia il tema scelto per questa edizione 2026 di Pop Sofia, che si svolgerà tra il Teatro delle Muse, il Teatro Ridotto e la Pinacoteca Comunale Podesti, trasformando la città in un laboratorio culturale dedicato alla riflessione sulle emozioni e le fragilità del contemporaneo. Per maggiori informazioni vi rimando al sito popsofia.com.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800-216-172. Da mobile 0736-272-800. Oppure consulta il sito www.cip.it.
1: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Radio Ascoli Weekend. I grandi successi del fine settimana.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. La nostra causa è giusta, la vittoria sarà sempre dalla nostra parte, lo ha affermato il presidente russo Putin nel discorso del giorno della vittoria, che celebra la vittoria delle truppe russe nella seconda guerra mondiale. La cerimonia si svolge sulla Piazza Rossa di Mosca. La parata però si è svolta sottotono, non sono stati fatti sfilare carri armati e pezzi di artiglieria pesante per il timore di attacchi dall'Ucraina. Nonostante la tregua di 3 giorni confermata ieri dal presidente americano Trump e la promessa di Kiev di rispettarla. Il 9 maggio è il giorno di festa per tutti i cittadini, le cittadine e i cittadini europei. La memoria dei padri fondatori ci richiama ai valori di libertà, democrazia e indipendenza su cui vollero fondare un percorso virtuoso verso l'unificazione dell'Europa. E quanto afferma il presidente della Repubblica Mattarella in occasione della festa dell'Europa, sottolineando che l'Unione Europea oggi è protagonista di un ordine internazionale equo ed è illusorio superare sfide europee senza condivisione. Ennesima morte sul lavoro, un operaio di 23 anni di nazionalità seleganese ha perso la vita oggi a Paola in provincia di Cosenza mentre era impegnato in lavori di allestimento in una struttura balneare. Secondo una prima ricostruzione, il giovane sarebbe stato travolto dal cedimento di una colonna in cemento utilizzata per l'allestimento delle docce. Si tratta della seconda vittima sul lavoro in poche ore in Calabria. Nella serata di ieri nel Vibonese, un operaio di 53 anni è morto nel ribaltamento di una gru sulla quale stava lavorando nel cantiere del depuratore consortile dell'Angiotalo. Un furgoncino che trasportava lavoratori stranieri è finito in un canale all'alba a Chioggia nel Veneziano. 3 di loro sono rimasti intrappolati e sono morti, mentre altri 6 a bordo sono riusciti a mettersi in salvo. L'incidente è avvenuto in località Calino lungo l'idrovia Sant'Anna di Chioggia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. Il 9 maggio 1978 l'assassinio di Aldo Moro dopo un sequestro durato 55 giorni. Il cadavere del presidente della DC venne ritrovato nel portabagagli di una Renault rossa che le Brigate Rosse avevano parcheggiato in via Caetani. Si conclude così la più fosca vicenda della Prima Repubblica, iniziata il 16 marzo con il rapimento dello statista e la strage di via Fani. Oggi è la giornata in cui si ricordano tutte le vittime di stragi e terrorismo. A Palermo, omicidio nel villaggio Santa Rosalia. Un ragazzo di 16 anni la notte scorsa ha ucciso un uomo che secondo le prime notizie sarebbe un 51enne. Il delitto è avvenuto nell'abitazione della vittima. Il giovane poi si è costituito in questura intorno a mezzanotte. Il ragazzo ha raccontato di essersi difeso dalle avance dell'uomo. È tutto, grazie per l'ascolto.

cos'è normale? Ho un'allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi comprare.

bene. Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Ma a cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato, valorizziamo il presente, investiamo nel futuro.
2: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.

0: in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pinocchio e della variante di Falconara Marittima, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 81 Piceno Aprutina è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Ascoli Piceno Raccordo Ascoli Porto d'Ascoli e lo svincolo per Villa Lempa in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 209 Valnerina è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Ponte Nuovo e della Maddalena di Muccia in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Ascoli.

so chi c'ha ragione e chi no. Se è una questione d'etnia, d'economia oppure solo pazzie, difficile saperlo. Quello che so è che non è fantasia e che a nessuno c'è ragione così sia.

0: e offre un pasto a chi non può permetterselo. È un'attenzione che non fa sentire invisibili. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Antonella Mitola. Mosca celebra in tono minore la giornata della vittoria nella seconda guerra mondiale nella capitale. Niente sfilata di carri armati per il timore di raid ucraini, nonostante la tregua di 3 giorni confermata ieri dal presidente americano Trump e la promessa di Kiev di rispettarla. L'accordo prevede anche uno scambio di 1000 prigionieri per parte. Il presidente americano Trump dice di aspettarsi una risposta dall'Iran sulla sua ultima proposta di accordo di pace e avverte: l'accordo subito, colpiremo con più violenza. La risposta però finora non è ancora arrivata. Intanto continua a salire la tensione Hormuz, colpite 2 petroliere iraniane vuote nel Golfo dell'Oman che tentavano di forzare il blocco navale americano. Ennesima morte sul lavoro, un operaio di 23 anni di nazionalità senegalese ha perso la vita oggi a Paola in provincia di Cosenza mentre era impegnato in lavori di allestimento di una struttura balneare. Secondo una prima ricostruzione, il giovane sarebbe stato travolto dal cedimento di una colonna in cemento utilizzata per allestire le docce. Si tratta della seconda vittima in poche ore in Calabria. Nella serata di ieri nel Vibonese, un operaio di 53 anni è morto nel ribaltamento di una gru sulla quale stava lavorando nel cantiere di un depuratore consortile a Francavilla Angitola. Le autorità spagnole hanno identificato una donna residente in Catalogna entrata in contatto con una cittadina olandese che aveva viaggiato a bordo della nave da crociera colpita dal focolaio di antivirus, morta dopo aver tentato di imbarcarsi su un volo diretto da Johannesburg verso i Paesi Bassi. La passeggera spagnola non era stata individuata nel primo tracciamento perché aveva cambiato posto sull'aereo. La nave da crociera è diretta verso le Isole Canarie, dove è prevista l'evacuazione dei passeggeri. 3 persone sono morte in un incidente avvenuto stamani lungo l'idrovia Sant'Anna di Chioggia in provincia di Venezia, dove un furgoncino, un minivan con 9 persone a bordo è finito in un canale. 6 passeggeri sono riusciti ad uscire autonomamente dal mezzo prima dell'arrivo dei soccorsi. 3 invece sono deceduti. Tutti i passeggeri erano lavoratori stranieri. Oggi è la giornata che ricorda le vittime del terrorismo e delle stragi, celebrazione al Senato. La giornata cade nella ricorrenza del ritrovamento del corpo di Aldo Moro, il presidente della Democrazia Cristiana, ucciso dalle Brigate Rosse il 9 maggio 1978, dopo 50 giorni di sequestro, e la strage di Via Fani, che costò la vita a 5 uomini della scorta. È tutto, grazie per l'ascolto.

Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro. L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.

0: realtà locali Ecclesia, per dare voce alla comunità cristiana. Interviste e approfondimenti su argomenti di attualità della Chiesa locale. Per contatti ecclesia@radioascoli.it.
1: Bentrovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli. Oggi nel nostro realtà locale Ecclesia parliamo di due appuntamenti che arriveranno la prossima settimana nel nostro territorio. Il primo, giovedì 14 maggio alle ore 21 presso la chiesa del Santissimo Crocifisso di Castel di Lama, quando le diocesi del Piceno si incontreranno per un importante momento di formazione dedicato al catecumenato dei giovani e degli adulti. E poi la domenica successiva, domenica 17 maggio, presso la parrocchia San Giacomo della Mar a Porto d'Ascoli, qui si terrà la quarta giornata diocesana delle persone in condizioni di disabilità e neurodiversità, promossa sempre dalle diocesi del Piceno e organizzata dalla commissione pastorale. Ma andiamo per ordine, cominciamo dall'appuntamento di giovedì alle ore 21. L'incontro si inserisce nel percorso formativo interdiocesano che nella stessa giornata vedrà il relatore Don Jordan Pineiro impegnato nel ritiro del clero al mattino, per offrire poi la sera una riflessione aperta a tutti gli operatori pastorali. Infatti sempre più spesso anche nelle nostre diocesi sia giovani sia adulti, sia italiani sia stranieri, si avvicinano alla Chiesa chiedendo di intraprendere un cammino di fede, e qui si inserisce il servizio di catecumenato degli adulti che accompagna queste persone nel loro percorso, accompagnando non solo chi chiede il battesimo ma tutta la Chiesa che è chiamata appunto a riscoprire la freschezza della fede. Appuntamento dunque, lo ripetiamo, alle 21 presso la Chiesa del Santissimo Crocifisso a Castel di Lama. Il responsabile del settore per il catecumenato dell'Ufficio Catechistico Nazionale offrirà i suoi strumenti, i suoi spunti concreti per comprendere meglio il senso del catecumenato oggi, le sfide pastorali emergenti e il ruolo delle comunità nell'accompagnamento. Altro importante appuntamento è quello di domenica 17 maggio presso la parrocchia San Giacomo della Marca a Porto d'Ascoli. Si terrà qui la quarta giornata diocesana delle persone in condizioni di disabilità e neurodiversità. Siamo in compagnia infatti con Don Giorgio Del Vecchio della commissione pastorale appunto competente, e a lui chiediamo qual è il senso di queste giornate.
2: Sensibilizzare le comunità parrocchiali che tante volte si ritrovano impanicate dinanzi a chi magari può bussare alla porta della parrocchia con delle esigenze particolari che sono quelle che vanno oltre un po' la vita ordinaria, aiuta a sensibilizzare proprio ad accogliere, a non aver a superare queste prime difficoltà anche legittime, aiutarle un po' anche a far venire fuori quelli che sono i talenti che ogni persona ha, e anche di educare uno sguardo che vada sulla persona più che sulle sue mancanze.
1: Tutto questo, Don Giorgio Del Vecchio, coerentemente allo slogan "Insieme, nessuno escluso, tutti preziosi, tutti parte del cammino", che si riferisce anche al cammino delle due diocesi verso un'unione sempre più concreta.
2: Il cammino che stiamo facendo come chiese di Ascoli San Benedetto, noi stiamo facendo un cammino di conoscenza, un cammino insomma, di confronto, di dialogo in vista di una futura unificazione, e lo stiamo facendo con le realtà anche dei territori del Piceno, di associazioni, di famiglie con persone con disabilità, per cui passi inclusivi in un cammino fatto insieme, che è il cammino della Chiesa Sinodale anche, no? Per cui questa è un po' la traccia che ci siamo dati nel cammino. La giornata di domenica 17 invece avrà come tema biblico "Si mostrò a essi vivo", che è stato dalla prima lettura degli Atti degli Apostoli di domenica prossima, la domenica dell'Ascensione, domenica 17. Proprio guardare che Gesù si mostra vivo alla comunità, quindi si mostra persona tangibile, una condizione reale, in una possibilità, e quindi stessa cosa posporre la persona di Gesù alla persona con disabilità che bussa alla nostra porta della Chiesa per chiedere un accompagnamento in un itinerario di fede, per chiedere un inserimento in una comunità, si mostra vivo, si mostra con tutta la sua bellezza, non soltanto con quello che magari sembra che possa mancargli, ma in realtà che gli propone un'alternativa, anzi gli propone di poter utilizzare tanta ricchezza e da mettere a disposizione, quindi come soggetto attivo nella comunità. Il nostro sguardo quest'anno sarà uno sguardo più liturgico, vedere proprio la persona con disabilità soggetto attivo nella vita liturgica della Chiesa.
1: Dunque, Don Giorgio Del Vecchio, entriamo nel vivo del programma della giornata che comincia alle ore 9 con l'accoglienza dei partecipanti e poi alle 9.30 ai laboratori per l'animazione liturgica. Cosa succederà nella giornata del 17 maggio?
2: Come dicevo, daremo uno sguardo alla dimensione più liturgica, per cui divideremo i partecipanti in dei laboratori di animazione liturgica che ci aiuteranno poi a vivere una messa in una partecipazione più attiva, consapevoli, così come la Sacrosanctum Concilium, il documento del Concilio Vaticano II sulla liturgia, propone al fedele. Avremo chi si inserirà nel coro per fare un coro integrato, chi o come musicista o come cantore, chi realizzerà un Vangelo mimato, gestuale, durante la celebrazione, chi invece canterà verso un canto finale, quindi chi presenterà un offertorio. Cioè, faremo dei laboratori che possano poi aiutare le persone durante la messa che poi ci vedremo alle 11 a viverla non sentendosi un soggetto passivo ma soggetto attivo. E poi la parrocchia ci offrirà il pranzo dopo la messa, e dopo il pranzo avremo anche un momento in cui dei ragazzi che fanno parte della parrocchia di Cristo Re di Porto d'Ascoli ci offriranno uno spettacolo teatrale e poi un po' di animazione anche con gli operatori che fanno clownterapia.
1: Solo un'ultima notazione: per partecipare al pranzo è necessario comunicare la propria adesione entro quindi domani 10 maggio, e per informazioni e prenotazioni è possibile contattare appunto Don Giorgio al numero 333-794-5012, che è il numero tra l'altro diffuso anche attraverso la locandina nei vari social e nei siti delle diocesi del Piceno. Allora, grazie davvero Don Giorgio Del Vecchio, dunque invitiamo tutti a partecipare.
2: L'importante è che non si ghettizzino le persone con disabilità, cioè non è la domenica solo per loro, perché tante volte rischiamo di avere domeniche dove abbiamo comunità vuote e dedicate solo alle persone con disabilità. No, noi vorremmo comunità che ci accolgono, che ci integrano, che ci fanno sentire parte della comunità. Proprio per questo motivo da quest'anno il passo è cambiato rispetto agli altri anni. È veramente una comunità che si è preparata attraverso degli incontri durante l'anno pastorale

0: Realtà locali Ecclesia, per dare voce alla comunità cristiana. Interviste e approfondimenti su argomenti di attualità della Chiesa locale. Per contatti ecclesia@radioascoli.it.
1: Radio Ascoli Weekend.

Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.

0: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.
1: Figlio di un muratore, l'Emilia che si allaga e la Liguria pure, e intanto che si ride e che si fa l'amore.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali, interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli. Diamo voce alla comunità.
1: Radio Ascoli.

Se è solo un sogno, forse dura un attimo, solo una notte ancora.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno, questi titoli del notiziario. Parata in tono minore a Mosca per la vittoria russa nella seconda guerra mondiale, confermati 3 giorni di tregua. Gli Stati Uniti aspettano una risposta dall'Iran sull'ultima proposta di accordo di pace, Teheran però ancora non ha dato una risposta. Giornata in memoria delle vittime del terrorismo. Il presidente Mattarella stamattina ha deposto una corona di fiori dove nel 78 fu ritrovato il cadavere di Aldo Moro, vittima delle Brigate Rosse. C'è anche un medico italiano a bordo della nave su cui è scoppiato il focolaio di antivirus. Non prima di lunedì i passeggeri sbarcheranno alle Canarie. Buongiorno da Antonella Mito. La parata in tono minore a Mosca questa mattina per la vittoria russa nella seconda guerra mondiale, confermati 3 giorni di tregua. L'Ucraina però denuncia ancora raid nel paese. Sentiamo Marco Burini.
2: Il cessate il fuoco di 3 giorni tra Russia e Ucraina per la giornata della vittoria dell'Unione Sovietica sui nazifascisti è stato annunciato da Trump, aggiungendo che Mosca e Kiev si scambieranno 1000 prigionieri a testa. Il conflitto russo-ucraino è la cosa peggiore dalla seconda guerra mondiale in termini di vite umane, con 25.000 giovani soldati uccisi al mese. È una follia, ha detto il boss della Casa Bianca, che si augura un'estensione significativa della tregua. Ma non ci sono i presupposti. Lui stesso troppo spesso ha retto il gioco di Putin, il quale stamattina, nella tradizionale parata sulla Piazza Rossa, ha detto che la grande impresa dell'Armata Rossa nella Seconda Guerra Mondiale ispira i soldati impegnati oggi nell'operazione militare speciale, come insiste a chiamare l'aggressione dell'Ucraina da lui voluta. È stata una parata in tono minore, senza mezzi corazzati. I maxi schermi della piazza mostravano le imprese dei soldati russi, ma ne sono stati uccisi o feriti centinaia di migliaia in Ucraina. Molte perdite anche per Kiev, ma chi paga di più sono le popolazioni. Burini lì nello studio.
1: E Washington aspetta una risposta dall'Iran sull'ultima proposta di accordo di pace, però Teheran ancora non risponde. Sentiamo Maurizio Dischino.
3: Dovrei ricevere una risposta dall'Iran presumibilmente questa notte, vedremo come andrà. Ieri sera a Washington, lasciando la Casa Bianca, il presidente americano Donald Trump ha dichiarato che si aspetta a breve una risposta da Teheran alla sua ultima proposta per porre fine al conflitto nell'area del Golfo Persico, conflitto innescato il 28 febbraio scorso con attacchi congiunti di Stati Uniti e Israele contro l'Iran. Il ministro iraniano degli esteri Abbas Araghchi ha espresso dubbi sulle reali intenzioni di Washington di siglare un accordo di pace con l'Iran. Le recenti provocazioni delle forze statunitensi nel Golfo Persico e le loro numerose azioni volte a violare il cessate il fuoco hanno alimentato i sospetti riguardo alle intenzioni e alla serietà della parte americana nel processo diplomatico, ha dichiarato Araghchi, facendo implicito riferimento alle 2 petroliere iraniane colpite dalle forze statunitensi nel Golfo di Oman. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: E la guerra nel Golfo Persico costerà quest'anno a famiglie di imprese italiane 29 miliardi in più di spesa energetica, lo evidenzia il centro studi della CGA, l'Associazione Artigiani di Mestre. Sentiamo Andrea Domaschio.
4: L'aumento più consistente, pari a 13,6 miliardi, sarà quello di benzina e diesel, oltre il 20% in più rispetto all'anno scorso. Prezzi più cari di oltre 10 miliardi per l'energia elettrica e di almeno 5 per il gas. Positivi provvedimenti varati dal governo come il taglio delle accise, secondo la CGA, ma servono soltanto come blando palliativo. Chi dovrebbe intervenire con decisione dovrebbe essere invece l'Europa, afferma il coordinatore dell'ufficio studi della CGA, Paolo Zabeo.
5: L'Unione Europea deve dimostrare di essere una comunità capace di proteggere il proprio sistema produttivo e il potere d'acquisto delle famiglie. Occorre intervenire sul costo delle bollette di luce e gas, sterilizzare i rincari dei carburanti, mettere in sicurezza imprese e occupazione.
4: Andrea Domaschio, linea allo studio.
1: Ora la cronaca. Atteso a breve rinvio a giudizio per Andrea Sempio, nuovo indagato nel delitto di Garlasco, mentre per l'attuale condannato Alberto Stasi potrebbe avvicinarsi la revisione del processo con sospensione della pena. Sentiamo Raffaella Frullone.
6: Dalle anomalie emerse nella prima indagine della Procura di Pavia fino al confronto tra gli elementi raccolti nel 2007 e gli esiti dei nuovi accertamenti, è questo il percorso seguito nell'informazione informativa dei carabinieri di Milano che ribalta la ricostruzione del delitto di Garlasco, togliendo Alberto Stasi dalla scena del crimine dopo che lo stesso ex fidanzato ha ormai scontato quasi tutta la sua pena in carcere, e mettendoci invece Andrea Sempio, amico del fratello della vittima, per il quale è ormai certo il rinvio a giudizio. Per sostenere l'ipotesi dei PM Pavesi, secondo cui sarebbe stato Sempio ad uccidere Chiara Poggi per il rifiuto di lei ad un approccio di natura sessuale, gli investigatori hanno raccolto intercettazioni ambientali, messaggi lasciati online, annotazioni conservate in vecchie agende, verifiche sullo scontrino del parcheggio di Vigevano, poi risultato falso, analisi sul DNA trovato sotto le unghie della vittima, nonché l'ormai celebre impronta 33, lo stampo del palmo di una mano destra che risulta appartenere al commesso 38enne, rilievi che dovranno diventare prove solide per reggere il vaglio del processo. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Nell'anniversario dell'uccisione di Aldo Moro per mano delle Brigate Rosse si celebra oggi il giorno della memoria delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice. Sentiamo Giorgia Bresciani.
7: La giornata è iniziata con la deposizione di una corona d'alloro a via Caetani di fronte alla lapide che ricorda il luogo dove fu ritrovato il cadavere di Aldo Moro. Il presidente della Democrazia Cristiana venne infatti ritrovato dopo 55 giorni di prigionia nel portabagagli di una Renault rossa che le BR avevano parcheggiato a metà strada tra le sedi della DC e del PC. A ricordare lui e le tante vittime del terrorismo interno e internazionale del nostro paese, stamani a Palazzo Madama le più alte cariche dello Stato, numerose e toccanti le testimonianze, come quella di Susanna Occorsio, figlia del sostituto procuratore Vittorio Occorsio, ucciso a Roma il 10 luglio 1976 da terroristi di Ordine Nuovo. Ricordati anche il procuratore Francesco Coco e gli agenti uccisi con lui, Pietro Capolu, vittima della banda della Uno Bianca, e Cristian Rossi, una delle 9 vittime italiane cadute per mano di terroristi islamici a Dacca il 1 luglio 2016. Giorgia Bresciani, linea allo studio.
1: C'è anche un medico italiano a bordo della nave su cui è scoppiato il focolaio di antivirus. Non prima di lunedì i passeggeri sbarcheranno alle Isole Canarie. Sentiamo Lucia Scione.
8: A bordo dell'Ondius si apprende è imbarcato anche un medico italiano e 4 persone provenienti da Calabria, Campania, Toscana e Veneto hanno effettuato il volo KLM in coincidenza per Roma, sul quale per pochi minuti è salita la moglie del paziente zero, poi deceduta a Johannesburg. Il Ministero della Salute ha allertato le regioni per le procedure di sorveglianza attiva nel principio di massima cautela. Fabrizio Pulvirenti è il direttore delle malattie infettive dell'ospedale Vittorio Emanuele di Gela.
9: Serve una rete di assistenza globale, serve un tracciamento rapido di tutti i contatti, possibilmente con l'autoisolamento dei familiari e l'autoisolamento di tutti i casi con documentata presenza di sintomi.
8: Al porto di Granadilla di Abona, Tenerife, nelle prossime ore arriverà la Ondius, la nave crociera dove il focolaio di antivirus ha fatto 3 vittime. I 149 passeggeri non sbarcheranno subito, vanno garantiti dapprima i controlli sanitari. In giornata è previsto l'arrivo del segretario generale dell'OMS, Ghebreyesus, per il coordinamento tra le amministrazioni dei paesi dove faranno ritorno i croceristi. Lucia Scione, linea allo studio.
1: Il 9 maggio è il giorno di festa per tutti i cittadini europei. La memoria dei padri fondatori ci richiama valori di libertà, democrazia e indipendenza su cui vollero fondare un percorso virtuoso verso l'unificazione, lo afferma il presidente della Repubblica Mattarella nella giornata dell'Europa, sottolineando che l'Unione Europea oggi è protagonista di un ordine internazionale equo ed è illusorio superare le sfide dell'Unione senza condivisione. Rientrato in Vaticano dopo la visita di ieri a Napoli e Pompei, il Papa ha ricevuto questa mattina i campioni d'Italia dell'Inter. Sentiamo Rita Salerno.
10: Papa Leone XIV riceve i campioni d'Italia, i giocatori e i dirigenti dell'Inter, vincitori domenica scorsa del 21° scudetto. Ai presenti, tra cui volti conosciuti come il capocannoniere della Serie A, Lautaro Martinez, l'attaccante Marcus Thuram e l'allenatore Christian Kivu, Leone chiede di non fermarsi semplicemente a riflettere sull'esperienza vissuta, ma di offrire, specialmente ai giovani, un messaggio utile per la loro crescita. Molti di loro in questi giorni guardano a voi come ai loro eroi, sottolinea il pontefice, come a modelli da imitare, e questo vi investe di una responsabilità che va oltre la prestazione, che vi vuole come sportivi testimoni di valori. Un punto su cui insiste Prevost, perché spiega, distaccandosi dal testo scritto, i giovani oggi veramente hanno bisogno di modelli e quello che fate voi ha un impatto che può essere positivo o negativo sulla vita dei giovani. Da Roma, Rita Salerno.
1: Alle 17.30 torna il consueto appuntamento con Storie d'Italia, il magazine di TV 2000, quattro i racconti a Padova, la storia di Emma Mazzenga, la novantenne più veloce del mondo che detiene il record mondiale di 200 metri per la categoria, in Friuli dove 50 anni fa il terremoto ha sconvolto la regione, poi al centro Sant'Antonio di Frati Minori a Milano che offre un pasto ma anche accoglienza e ascolto, e ad Anversa degli Abruzzi in provincia dell'Aquila dove conosceremo uno degli ultimi pastori d'Italia. È tutto, grazie a Davide Dedei in regia, ad Antonella Mitolo, una buona giornata.

in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pinocchio e della variante di Falconara Marittima, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 81 Piceno a Prutina è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Ascoli Piceno Raccordo Ascoli Porto d'Ascoli e lo svincolo per Villa Lempa in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 209 Valnerina è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Ponte Nuovo e della Maddalena di Muccia in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale.
2: Soprattutto quando arrivano loro. Ospiti veri, voci che contano.
1: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva.
2: Un tema diverso e zero noia.
1: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
2: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
1: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18.45.
3: Radio Ascoli.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 14, buongiorno da Franco Rossi. Il Ministero della Salute ha attivato la sorveglianza attiva su 4 passeggeri a bordo di un volo KLM in coincidenza per Roma, su cui era salita per pochi minuti una donna che si trovava sulla nave MV Ondius, poi ricoverata a Johannesburg, dove è morta a causa dell'antivirus. I recapiti dei 4, sottolinea una nota, sono stati acquisiti e le informazioni trasmesse alle regioni di competenza Calabria, Campania, Toscana e Veneto, affinché fosse attivata la sorveglianza nel principio di massima cautela. Oggi è la giornata che ricorda le vittime del terrorismo e delle stragi, celebrazione al Senato. La giornata cade nella ricorrenza del ritrovamento del corpo di Aldo Moro, il presidente della Democrazia Cristiana ucciso dalle Brigate Rosse il 9 maggio 1978 dopo 55 giorni di sequestro, e la strage di Via Fani che costò la vita a 5 uomini della scorta. Parata in tono minore a Mosca per la vittoria russa nella seconda guerra mondiale. Confermati 3 giorni di tregua, l'Ucraina però denuncia ancora raid sul paese.
2: Il cessate il fuoco di 3 giorni tra Russia e Ucraina per la giornata della vittoria dell'Unione Sovietica sui nazifascisti è stato annunciato da Trump, aggiungendo che Mosca e Kiev si scambieranno 1000 prigionieri a testa. Il conflitto russo-ucraino è la cosa peggiore dalla seconda guerra mondiale in termini di vite umane, con 25.000 giovani soldati uccisi al mese. È una follia, ha detto il boss della Casa Bianca, che si augura un'estensione significativa della tregua. Ma non ci sono i presupposti. Lui stesso troppo spesso ha retto il gioco di Putin, il quale stamattina, nella tradizionale parata sulla Piazza Rossa, ha detto che la grande impresa dell'Armata Rossa nella Seconda Guerra Mondiale ispira i soldati impegnati oggi nell'operazione militare speciale, come insiste a chiamare l'aggressione dell'Ucraina da lui voluta. È stata una parata in tono minore, senza mezzi corazzati. I maxi schermi della piazza mostravano le imprese dei soldati russi, ma ne sono stati uccisi o feriti centinaia di migliaia in Ucraina. Molte perdite anche per Kiev, ma chi paga di più sono le popolazioni. Marco Burini lì nello studio.
1: L'Iran denuncia attacchi attribuiti alle forze americane contro pescherecci e mercantili iraniani nel Golfo Persico e parla di 6 dispersi. Gli attacchi da parte di aerei americani hanno colpito nei pressi del porto omanita di Kasab, all'estremità meridionale dello stretto di Hormuz. Un operaio di 23 anni di nazionalità senegalese è morto oggi a Paola, in provincia di Cosenza, mentre era impegnato in lavori di allestimento in una struttura balneare nei pressi del lungomare San Francesco. È stato travolto dal cedimento di una colonna in cemento. Un operaio di 53 anni è morto poi a Francavilla Angitola, Fivivo, Valencia, schiacciato da un camion gru. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
3: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.

0: Radio Ascoli Weekend. I grandi successi del fine settimana.
1: Camminavo per strada e ho notato che la luce di casa, la luce era accesa. Ho pensato di farti un saluto, magari anche tu non hai sonno stasera. Penserai che sono passato per casa.

prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.

0: realtà locali Ecclesia, per dare voce alla comunità cristiana. Interviste e approfondimenti su argomenti di attualità della Chiesa locale. Per contatti ecclesia@radioascoli.it.
1: Bentrovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli. Oggi nel nostro realtà locale Ecclesia parliamo di due appuntamenti che arriveranno la prossima settimana nel nostro territorio. Il primo giovedì 14 maggio alle ore 21 presso la chiesa del Santissimo Crocifisso di Castel di Lama, quando le diocesi del Piceno si incontreranno per un importante momento di formazione dedicato al catecumenato dei giovani e degli adulti, e poi la domenica successiva, domenica 17 maggio, presso la parrocchia San Giacomo della Mar a Porto d'Ascoli. Qui si terrà la quarta giornata diocesana delle persone in condizioni di disabilità e neurodiversità, promossa sempre dalle diocesi del Piceno e organizzata dalla commissione pastorale. Ma andiamo per ordine, cominciamo dall'appuntamento di giovedì alle ore 21. L'incontro si inserisce nel percorso formativo interdiocesano che nella stessa giornata vedrà il relatore Don Jordan Pineiro impegnato nel ritiro del clero al mattino, per offrire poi la sera una riflessione aperta a tutti gli operatori pastorali. Infatti sempre più spesso anche nelle nostre diocesi sia giovani sia adulti, sia italiani sia stranieri, si avvicinano alla Chiesa chiedendo di intraprendere un cammino di fede, e qui si inserisce il servizio di catecumenato degli adulti che accompagna queste persone nel loro percorso, accompagnando non solo chi chiede il battesimo ma tutta la Chiesa che è chiamata appunto a riscoprire la freschezza della fede. Appuntamento dunque, lo ripetiamo, alle 21 presso la Chiesa del Santissimo Crocifisso a Castel di Lama. Il responsabile del settore per il catecumenato dell'Ufficio Catechistico Nazionale offrirà i suoi strumenti, i suoi spunti concreti per comprendere meglio il senso del catecumenato oggi, le sfide pastorali emergenti e il ruolo delle comunità nell'accompagnamento. Altro importante appuntamento è quello di domenica 17 maggio presso la parrocchia San Giacomo della Marca a Porto d'Ascoli. Si terrà qui la quarta giornata diocesana delle persone in condizioni di disabilità e neurodiversità. Siamo in compagnia infatti con Don Giorgio Del Vecchio della commissione pastorale appunto competente, e a lui chiediamo qual è il senso di queste giornate.
2: Sensibilizzare le comunità parrocchiali che tante volte si ritrovano impanicate dinanzi a chi magari può bussare alla porta della parrocchia con delle esigenze particolari che sono quelle che vanno oltre un po' la vita ordinaria, aiutare a sensibilizzare proprio ad accogliere, a non aver a superare queste prime difficoltà anche legittime, aiutarli un po' anche a far venire fuori quelli che sono i talenti che ogni persona ha, e anche ad educare uno sguardo che vada sulla persona più che sulle sue mancanze.
1: Tutto questo, Don Giorgio Del Vecchio, coerentemente allo slogan "Insieme, nessuno escluso, tutti preziosi, tutti parte del cammino", che si riferisce anche al cammino delle due diocesi verso un'unione sempre più concreta.
2: Il cammino che stiamo facendo come chiese di Ascoli e San Benedetto, noi stiamo facendo un cammino di conoscenza, un cammino diciamo, di confronto, di dialogo in vista di una futura unificazione, e lo stiamo facendo con le realtà anche dei territori del Piceno, di associazioni, di famiglie con persone con disabilità, per cui passi inclusivi in un cammino fatto insieme, che è il cammino della Chiesa sinodale anche, no? Per cui questa è un po' la traccia che ci siamo dati nel cammino. La giornata di domenica 17 invece avrà come tema biblico "Si mostrò a essi vivo", che è stata dalla prima lettura degli Atti degli Apostoli di domenica prossima, la domenica dell'Ascensione, domenica 17. Proprio guardare che Gesù si mostra vivo alla comunità, quindi si mostra persona tangibile, una condizione reale, in una possibilità. E quindi stessa cosa, posporre la persona di Gesù alla persona con disabilità che bussa alla nostra porta della Chiesa per chiedere un accompagnamento in un itinerario di fede, per chiedere un inserimento in una comunità, si mostra vivo, si mostra con tutta la sua bellezza, non soltanto con quello che magari sembra che possa mancargli, ma in realtà che gli propone un'alternativa, anzi gli propone di poter utilizzare tanta ricchezza e da mettere a disposizione, quindi come soggetto attivo nella comunità. Il nostro sguardo quest'anno sarà uno sguardo più liturgico, vedere proprio la persona con disabilità soggetto attivo della vita liturgica della Chiesa.
1: Dunque, Don Giorgio Del Vecchio, entriamo nel vivo del programma della giornata che comincia alle ore 9 con l'accoglienza dei partecipanti e poi alle 9.30 ai laboratori per l'animazione liturgica. Cosa succederà nella giornata del 17 maggio?
2: Come dicevo, daremo uno sguardo alla dimensione più liturgica, per cui divideremo i partecipanti in dei laboratori di animazione liturgica che ci aiuteranno poi a vivere una messa in una partecipazione più inattiva, consapevoli, così come la Sacrosantum Concilium, il documento del Concilio Vaticano II sulla liturgia, propone al fedele. Avremo chi si inserirà nel coro per fare un coro integrato, chi o come musicista o come cantore, chi realizzerà un Vangelo mimato, gestuale, durante la celebrazione, chi invece canterà verso un canto finale, quindi chi presenterà un offertorio. Cioè, faremo dei laboratori che possano poi aiutare le persone durante la messa, che poi ci vedremo alle 11, a viverla non sentendosi un soggetto passivo ma soggetto attivo. E poi la parrocchia ci offrirà il pranzo dopo la messa, e dopo il pranzo avremo anche un momento in cui i ragazzi che fanno parte della parrocchia di Cristo Re di Porto d'Ascoli ci offriranno uno spettacolo teatrale e poi un po' di animazione anche con gli operatori che fanno clownterapia.
1: Solo un'ultima annotazione: per partecipare al pranzo è necessario comunicare la propria adesione entro quindi domani 10 maggio, e per informazioni e prenotazioni è possibile contattare appunto Don Giorgio al numero 333-794-5012, che è il numero tra l'altro diffuso anche attraverso la locandina nei vari social e nei siti delle diocesi del Piceno. Allora, grazie davvero Don Giorgio Del Vecchio, dunque invitiamo tutti a partecipare.
2: L'importante è che non si ghettizzino le persone con disabilità, cioè non è la domenica solo per loro, perché tante volte rischiamo di avere domeniche dove abbiamo comunità vuote e dedicate solo alle persone con disabilità. No, noi vorremmo comunità che ci accolgono, che ci integrano, che ci fanno sentire parte della comunità. Proprio per questo motivo da quest'anno il passo è cambiato.

0: appuntamento dunque dedicato davvero a tutti. Grazie Don Giorgio Del Vecchio per essere stato con noi, grazie a chi ci ha seguito. Potete riascoltare la puntata su radioascoli.it.
1: Realtà locali Ecclesia, per dare voce alla comunità cristiana. Interviste e approfondimenti su argomenti di attualità della Chiesa locale. Per contatti ecclesia@radioascoli.it. Questa è Radio Ascoli.

0: Roccia contro il fuoco e il gelo, veglio su di te, io sono il tuo guerriero.
1: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.

0: sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte. Dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
2: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza. Ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Questa è Radio Ascoli.

disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: se mi trovi dentro qualcun altro.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pinocchio e della variante di Falconara Marittima, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 81 Piceno a Prutina è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Ascoli Piceno Raccordo Ascoli Porto d'Ascoli e lo svincolo per Villa Lempa in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 209 Valnerina è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Ponte Nuovo e della Maddalena di Muccia in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
2: Radio Ascoli.

L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800-216-172. Da mobile 0736-272-800. Oppure consulta il sito www.cip.it. Radio Ascoli Weekend. I grandi successi del fine settimana.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Questa è Radio Ascoli.

0: sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli.
1: Sono sicuro che se non ti conoscessi e tu arrivassi ora all'improvviso, mentre me ne sto qui a non fare niente, immerso nella strada, se non ti conoscessi, dicevamo, e non avessi mai detto ti amo, mai a nessuna donna prima d'ora, per imbarazzo o perché non c'era. Se non ti conoscessi e a un certo punto, mentre distrattamente guardo avanti, così come si fa, sovrappensiero, e tu passassi ora

Se tu apparissi ora come sei, con quel tuo modo di guardare netto, coi tuoi capelli che come un sipario si aprono soltanto a chi ha il biglietto, io nuovamente ancora un'altra volta mi sentirei così come mi sento.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Sei sulla frequenza giusta. Radio Ascoli. Più di 20.

nel raggio di sole che incendiava i tuoi sogni di bambino, era nel vento che spostava il tuo codino.

0: in viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 16 Adriatica è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Pinocchio e della variante di Falconara Marittima, in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Ancona. Sulla strada statale 81 Piceno a Prutina è attivo un senso unico alternato in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra lo svincolo di Ascoli Piceno Raccordo Ascoli Porto d'Ascoli e lo svincolo per Villa Lempa in provincia di Ascoli Piceno. Sulla strada statale 209 Valnerina è attivo un senso unico alternato tra gli svincoli di Ponte Nuovo e della Maddalena di Muccia in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere in provincia di Macerata. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Radio Ascoli.

prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.

0: In blu 2000 news.
1: Mosca sottotono una parata militare per la vittoria contro il nazismo con la tregua di qualche giorno con l'Ucraina. Kiev denuncia raid russi comunque sul suo paese. Antivirus, il Ministero della Salute attiva la sorveglianza su 4 passeggeri di un volo KLM, informate 4 regioni. Nessuno mai deve essere lasciato solo così. Leone, all'associazione di volontari che assiste i malati di SLA. Molte le udienze di oggi del Papa. Buonasera da Franco Rossi al microfono e da dal nostro regista Sabino D'Alessandro. Come dicevamo, una parata militare sottotono, quella che si è svolta oggi a Mosca per ricordare la vittoria contro il nazismo nella Seconda Guerra Mondiale, una parata sottotono ma comunque controllata da una tregua con l'Ucraina. Kiev denuncia peraltro raid russi ancora sul suo paese. Vito De Torre.
2: Una parata sottotono, senza sfoggiare missili né armamenti pesanti, è la prima volta che accade nelle celebrazioni per il 9 maggio, data che ricorda la vittoria sulla Germania nazista. L'evento è durato poco rispetto agli anni precedenti, appena 45 minuti, pochi capi di Stato, solo 5, e il premier slovacco Robert Fico come unico rappresentante occidentale. La presenza più ingombrante sulla Piazza Rossa è stato il timore che l'Ucraina potesse umiliare Mosca mandando i suoi droni a rovinare il giorno della vittoria. Putin ha mostrato sicurezza, la Russia, ha detto il capo del Cremlino, ha sempre vinto e vincerà sempre. La tregua decisa da Mosca durerà fino al lunedì 11 maggio, ma questo non significa che la pace sia dietro l'angolo, ha ricordato il portavoce di Putin, che ha smentito futuri incontri con gli inviati della Casa Bianca. Vito De Torre, linea allo studio.
1: Ed ora parliamo della guerra tra Stati Uniti e Iran. Il presidente americano Trump attende la risposta di Teheran sul nuovo accordo. Poi torna a parlare dell'Italia e dice: non c'era quando ne avevamo bisogno, non ho ancora deciso se spostare dall'Italia truppe americane. Il punto di Antonio Soviero.
3: Se Trump attende la risposta dell'Iran sulla sua proposta di accordo e Teheran non si fida degli Stati Uniti, l'unico che ha certezze è Netanyahu, che continua a ordinare all'esercito israeliano di applicare il modello Gaza in Libano, radere al suolo ogni casa da Beirut in giù, e pazienza se sotto le macerie finiscono qualche miliziano di Hezbollah e molti civili. Almeno 11 persone uccise dalle IDF oggi in diverse località del paese dei Cedri. E non vi è nessuna garanzia che Israele fermi gli attacchi in caso di accordo Stati Uniti-Iran. Accordo comunque lontano. Trump aspetta una risposta iraniana o minaccia: colpiremo con più violenza. Gli iraniani non si fidano e il fatto che gli americani hanno bombardato 2 petroliere di Teheran nel Golfo di Oman non fa crescere la fiducia nella volontà di Washington di raggiungere la pace. Infine, in un'intervista al Corriere della Sera, Trump torna a criticare l'Italia. Non c'era quando avevamo bisogno di lei. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: Parliamo ancora di Medio Oriente. Almeno 11 persone sono rimaste uccise in raid israeliani avvenuti nelle ultime ore su diverse località del sud del Libano e a sud di Beirut, dove hanno riferito i media statali libanesi di almeno 3 attacchi. 6 vittime e 6 feriti in un bilancio preliminare di un attacco contro un palazzo che ospitava famiglie sfollate a Sidone. Torniamo in Italia. 3 persone sono morte in un incidente avvenuto stamane lungo l'idrovia Sant'Anna di Chioggia, in provincia di Venezia. Un furgoncino minivan con 9 persone a bordo è finito in un canale. Marino Galdiero.
4: Un furgone con 9 operai a bordo è finito in un canale questa mattina in provincia di Chioggia. Un passante alle 6:30 del mattino si è accorto dell'incidente ed è subito scattato l'allarme. Sul posto sono sommossatori dei vigili del fuoco, carabinieri ed un'autogru. 3 operai sono morti e 6 si sono salvati, tutti di nazionalità marocchina e giovani sotto i 30 anni. Lavoravano come braccianti, erano diretti a Callino, dove c'è un'azienda agricola. Loro raccoglievano il radicchio. Il consorzio di bonifica è alla lavoro alla delimitazione dello sversamento di gasolio che rischia di filtrare nei terreni limitrofi. Alle morti di Chioggia bisogna purtroppo aggiungere quella di un operaio senegalese di 23 anni morto oggi a Paola in Calabria. Era impegnato in lavori di allestimento in una struttura balneare nei pressi del lungomare. Secondo una prima ricostruzione, il giovane sarebbe stato travolto dal cedimento di una colonna in cemento utilizzata per l'allestimento delle docce. Altri 2 operai sono deceduti in Calabria nei giorni scorsi. Marino Galdiero, linea allo studio.
1: Attenzione anche in Italia sull'antivirus. Il Ministero della Salute ha attivato una sorveglianza attiva su 4 passeggeri che erano a bordo di un volo KLM, in coincidenza per Roma, su cui era salita una donna che si trovava sulla nave MV Ondius, poi ricoverata, dove è morta a causa del virus. Antonella Mazza Teruel.
5: È tutto pronto a Tenerife per l'arrivo della Ondius, che nel viaggio nell'Atlantico ha imbarcato la variante Andes dell'antivirus. Saranno vietate nell'isolato porto di Granadilla tutte le attività durante lo sbarco dei passeggeri dalla nave da crociera, che per le autorità spagnole sarà un'operazione inedita di portata internazionale senza precedenti e sotto le più rigide misure sanitarie. In base alla nazionalità, in gruppi di 5 raggiungeranno la costa su gommoni, i primi saranno gli spagnoli. A bordo di veicoli militari verranno portati al vicino scalo di Tenerife Sud, dove saranno già posizionati una ventina di aerei dei paesi di origine e all'arrivo saranno messi in quarantena. In isolamento preventivo anche coloro che erano scesi dalla nave prima dello scoppio dell'epidemia, rintracciati in una dozzina di paesi. Tra questi 4 persone giunte in Italia sul volo KLM da Johannesburg ad Amsterdam, sul quale era salita per diversi minuti anche una passeggera della Ondius poi deceduta. I 4 connazionali che si trovano in Calabria, Campania, Toscana e Veneto sono tutti asintomatici. Antonella Mazzateruel, linea lo studio.
1: Una notizia di cronaca, momenti di paura a Stroncone, non lontano da Terni, dove una donna è stata gravemente ferita dopo essere stata colpita a martellate su un autobus di linea. L'aggressore è fuggito e ora ricercato. La donna, poco più di 40 anni, è stata soccorsa dal 118 e trasportata subito in ospedale con l'elisoccorso. Arriverà a breve il rinvio a giudizio per Andrea Sempio, nuovo indagato nel delitto di Carlasco. Per l'attuale condannato Alberto Stasi potrebbe avvicinarsi la revisione del processo con sospensione della pena, ormai quasi del tutto scontata. Amelia Cartia.
6: Una mole di appunti, diari, supporti informatici e video. Gli oggetti e le parole di Andrea Sempio all'indomani della notizia di chiusure e indagini con cui la Procura di Pavia ha confermato di ritenerlo unico responsabile dell'omicidio di Chiara Poggi iniziano ad essere passati al setaccio in attesa di sapere se, o più probabilmente quando, gli sarà notificato il rinvio a giudizio. Il movente del delitto, risalente al 2007, secondo la procura, sarebbe stato un rifiuto da parte della ragazza. Al centro dell'interesse di Andrea per la sorella del suo migliore amico, la visione dei video intimi girati tra la ragazza e il fidanzato. Ed è per Stasi che si apre adesso la possibilità di una revisione del processo, che lo vide 2 volte assolto e poi condannato in Cassazione a 16 anni. Alla luce del nuovo quadro indiziario, hanno fatto sapere i difensori, sussistono tutti gli elementi per chiedere al più presto per lui la sospensione della pena. Sorpresa e sdegno infine trapela dalla nota con cui i genitori e il fratello della vittima hanno commentato la notizia di essere tra le persone intercettate. La loro colpa, scrivono i difensori, non aver creduto al coinvolgimento di Sempio. Amelia Cartia, linea allo studio.
1: Si celebra oggi il giorno dedicato alle vittime del terrorismo. Il 9 maggio 1978 veniva ritrovato il corpo di Aldo Moro, assassinato dalle Brigate Rosse. Lo stesso giorno perdeva la vita per mano mafiosa Peppino Impastato dopo le sue denunce contro Cosa Nostra. Nel 2021 fu beatificato il magistrato Rosario Livatino, ucciso dalla Stidda. Il pensiero va a loro e a tutte le vittime del terrorismo. Così la Premier Meloni in una nota. Il presidente Mattarella questa mattina ha reso omaggio in via Caetani, dove fu trovato assassinato dalle Brigate Rosse Aldo Moro, appunto il 9 maggio del 1978. Una giornata ricca di udienze, quella di Papa Leone, il giorno dopo la sua visita pastorale a Napoli e Pompei. Il punto di Cristiana Caricato.
7: Mai strumentalizzare il nome di Dio per fini militari, economici o politici. Leone riceve in Vaticano i capi e rappresentanti della comunità musulmana del Senegal e torna ai suoi giorni africani alla tappa Bamenda nel Camerun, ferito dalle tensioni separatiste quando aveva alzato la voce contro chi piega le religioni ai propri obiettivi. Occasione per condannare anche ogni forma di discriminazione e persecuzione basata su razza, fede e origine, invitando poi a risolvere i conflitti costruendo ponti e relazioni. In una mattinata fitta di appuntamenti dai campioni d'Italia di calcio, l'Inter fresco di scudetto, ai birrai bavaresi, eredi della tradizione dei monaci eremitiani e agostiniani che nel 300 iniziarono la produzione della bevanda fermentata, anche l'incontro con l'associazione italiana che accompagna e supporta i malati di SLA, sclerosi laterale amiotrofica, malattia che ogni anno registra 2000 nuovi casi. Leone ringrazia per la prossimità e la vicinanza ai malati e alle loro famiglie e lancia il suo appello.
8: Nessuno mai deve essere lasciato solo e rispondendo con gesti di cura alla cultura dello scarto e della morte.
7: Cristiana Caricato, linea allo studio.
1: In un documento la Commissione della Conferenza Episcopale Europea pone l'attenzione sulla cura della salute mentale. Ce ne parla Rita Salerno.
9: La cura della salute mentale passa per un approccio olistico e deve porre al centro dell'attenzione la persona umana. Lo afferma in un documento dedicato alla salute mentale in Europa la Commissione delle Conferenze Episcopali dell'Unione Europea. Il testo, che offre raccomandazioni per azioni concrete a partire dai principi cardine della dottrina sociale della Chiesa, invita ad affrontare la questione in chiave di responsabilità ad ampio spettro. A redigere il documento, che è stato diffuso nell'ambito della Settimana Europea della Salute Mentale, la Commissione Etica della Comesè, sulla base del crescente dibattito in atto sull'argomento nel vecchio continente, la Commissione sottolinea che la salute mentale non può essere ridotta esclusivamente a una questione clinica o tecnica, ma esige compassione, accompagnamento, inclusione e speranza. Rita Salerno, linea allo studio.
1: E nella giornata dell'Europa il nostro presidente Sergio Mattarella rivolge un appello a proseguire con slancio il cammino europeo per affrontare insieme prove temibili e di straordinaria importanza. Giorgio Bresciani.
10: In una dichiarazione Sergio Mattarella assicura il sostegno al processo di integrazione europea dell'Italia, che dalla sua partecipazione al progetto comunitario trae stabilità, crescita, coesione sociale e fiducia nel futuro. Anche le chiese in Europa continuano a sostenere un progetto europeo che metta al centro la persona umana e il bene comune. Lo afferma Monsignor Mariano Crociata, presidente della Commissione degli Episcopati dell'Unione Europea, in una dichiarazione in cui ricorda che in questa giornata dell'Europa ciascuno di noi è chiamato a custodire e rilanciare il sogno dei suoi padri fondatori, un'Europa capace di assicurare pace, solidarietà e dignità per ogni persona, soprattutto per i più fragili. Nell'anniversario della dichiarazione Schuman del 1950, le istituzioni europee hanno aperto le porte delle loro sedi e la Commissione europea ha pubblicato un nuovo sondaggio Eurobarometro, da cui emerge che la grande maggioranza degli europei vede i benefici dell'adesione all'Unione europea e vede l'UE come un pilastro della stabilità e della sicurezza. Giorgio Bresciani, linea allo studio.
1: Abbiamo concluso, ringrazio Sabino D'Alessandro in regia, da Franco Rossi un augurio di buona serata e vi ricordo che potete riascoltare in podcast sulla app gratuita Play 2000 questo radiogiornale. Buona domenica.
11: Questa è Radio Ascoli.

indietro il sole all'orizzonte, vedo le case da lontano, non chiuso le porte, ma per fortuna la sua mano e le sue guance rosse, lei mi ha raccolto da per terra coperto di spine, coi morsi di mille serpenti fermo per le spire, non ha ascoltato quei bastardi e il loro maledire, con uno sguardo mi ha convinto a prendere e partire, che questo è un viaggio che nessuno prima d'ora ha fatto, lì c'è le sue meraviglie, il cappellaio matto. Cammineremo per sta strada e non sarò mai stanco, fino a che il tempo porterà sui tuoi capelli il bianco. Che mi è rimasto un foglio in mano e mezza sigaretta, restiamo un po' di tempo ancora, tanto non c'è fretta. Che c'ho una frase scritta in testa ma non l'ho mai detta, perché la vita senza te non può essere perfetta.

0: Di Marlena, torna a casa, che freddo qua si fa sentire. Di Marlena, torna a casa, che ho paura di sparire.
1: Il programma quotidiano che dà voce al territorio. Realtà locali. Interviste ed approfondimenti. Da lunedì al sabato alle 12.15, alle 14.15 e alle 18.30. Radio Ascoli. Diamo voce alla comunità.
2: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte. Dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
1: Radio Ascoli.

0: Cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Sei sulla frequenza giusta, Radio Ascoli.

0: Asia per dare voce alla comunità cristiana. Interviste e approfondimenti su argomenti di attualità della Chiesa locale. Per contatti ecclesia@radioascoli.it.
1: Bentrovati dalla redazione e da Stefania Mistichelli. Oggi nel nostro realtà locale Ecclesia parliamo di due appuntamenti che arriveranno la prossima settimana nel nostro territorio. Il primo giovedì 14 maggio alle ore 21 presso la chiesa del Santissimo Crocifisso di Castel di Lama, quando le diocesi del Piceno si incontreranno per un importante momento di formazione dedicato al catecumenato dei giovani e degli adulti, e poi la domenica successiva, domenica 17 maggio, presso la parrocchia San Giacomo della Marca a Porto d'Ascoli. Qui si terrà la quarta giornata diocesana delle persone in condizioni di disabilità e neurodiversità, promossa sempre dalle diocesi del Piceno e organizzata dalla commissione pastorale. Ma andiamo per ordine, cominciamo dall'appuntamento di giovedì alle ore 21. L'incontro si inserisce nel percorso formativo interdiocesano che nella stessa giornata vedrà il relatore Don Jordan Pineiro impegnato nel ritiro del clero al mattino, per offrire poi la sera una riflessione aperta a tutti gli operatori pastorali. Infatti sempre più spesso anche nelle nostre diocesi sia giovani sia adulti, sia italiani sia stranieri, si avvicinano alla Chiesa chiedendo di intraprendere un cammino di fede, e qui si inserisce il servizio di catecumenato degli adulti che accompagna queste persone nel loro percorso, accompagnando non solo chi chiede il battesimo ma tutta la Chiesa che è chiamata appunto a riscoprire la freschezza della fede. Appuntamento dunque, lo ripetiamo, alle 21 presso la Chiesa del Santissimo Crocifisso a Castel di Lama. Il responsabile del settore per il catecumenato dell'Ufficio Catechistico Nazionale offrirà i suoi strumenti, i suoi spunti concreti per comprendere meglio il senso del catecumenato oggi, le sfide pastorali emergenti e il ruolo delle comunità nell'accompagnamento. Altro importante appuntamento è quello di domenica 17 maggio presso la parrocchia San Giacomo della Marca a Porto d'Ascoli. Si terrà qui la quarta giornata diocesana delle persone in condizioni di disabilità e neurodiversità. Siamo in compagnia infatti con Don Giorgio Del Vecchio della commissione pastorale appunto competente, e a lui chiediamo qual è il senso di queste giornate.
2: Sensibilizzare le comunità parrocchiali che tante volte si ritrovano impanicate dinanzi a chi magari può bussare alla porta della parrocchia con delle esigenze particolari che sono quelle che vanno oltre un po' la vita ordinaria, aiutare a sensibilizzare proprio ad accogliere, a non aver a superare queste prime difficoltà anche legittime, aiutare un po' anche a far venire fuori quelli che sono i talenti che ogni persona ha, e anche ad educare uno sguardo che vada sulla persona più che sulle sue mancanze.
1: Tutto questo, Don Giorgio Del Vecchio, coerentemente allo slogan "Insieme, nessuno escluso, tutti preziosi, tutti parte del cammino", che si riferisce anche al cammino delle due diocesi verso un'unione sempre più concreta.
2: Il cammino che stiamo facendo come chiese di Ascoli San Benedetto, noi stiamo facendo un cammino di conoscenza, un cammino insomma, di confronto, di dialogo in vista di una futura unificazione, e lo stiamo facendo con le realtà anche dei territori del Piceno, di associazioni, di famiglie con persone con disabilità, per cui passi inclusivi in un cammino fatto insieme, che è il cammino della Chiesa sinodale anche, no? Per cui questa è un po' la traccia che ci siamo dati nel cammino. La giornata di domenica 17 invece avrà come tema biblico "Si mostrò a essi vivo", che è stato dalla prima lettura degli Atti degli Apostoli di domenica prossima, la domenica dell'Ascensione, domenica 17. Proprio guardare che Gesù si mostra vivo alla comunità, quindi si mostra persona tangibile, una condizione reale, in una possibilità. E quindi stessa cosa, posporre la persona di Gesù alla persona con disabilità che bussa alla nostra porta della Chiesa per chiedere un accompagnamento in un itinerario di fede, per chiedere un inserimento in una comunità, si mostra vivo, si mostra con tutta la sua bellezza, non soltanto con quello che magari sembra che possa mancargli, ma in realtà che gli propone un'alternativa, anzi gli propone di poter utilizzare tanta ricchezza e da mettere a disposizione, quindi come soggetto attivo nella comunità. Il nostro sguardo quest'anno sarà uno sguardo più liturgico, vedere proprio la persona con disabilità soggetto attivo della vita liturgica della Chiesa.
1: Dunque, Don Giorgio Del Vecchio, entriamo nel vivo del programma della giornata che comincia alle ore 9 con l'accoglienza dei partecipanti e poi alle 9.30 ai laboratori per l'animazione liturgica. Cosa succederà nella giornata del 17 maggio?
2: Come dicevo, daremo uno sguardo alla dimensione più liturgica, per cui divideremo i partecipanti in dei laboratori di animazione liturgica che ci aiuteranno poi a vivere una messa in una partecipazione più inattiva, consapevoli, così come la Sacrosanctum Concilium, il documento del Concilio Vaticano II sulla liturgia, propone al fedele. Avremo chi si inserirà nel coro per fare un coro integrato, o come musicista o come cantore, chi realizzerà un Vangelo mimato gestuale durante la celebrazione, chi invece canterà verso un canto finale, quindi chi presenterà un offertorio. Cioè, faremo dei laboratori che possano poi aiutare le persone durante la messa che poi celebreremo alle 11 a viverla non sentendosi un soggetto passivo ma soggetto attivo. E poi la parrocchia ci offrirà il pranzo dopo la messa. E dopo il pranzo avremo anche un momento in cui dei ragazzi che fanno parte della parrocchia di Cristo Re di Porto d'Ascoli ci offriranno uno spettacolo teatrale e poi un po' di animazione anche con gli operatori che fanno clownterapia.
1: Solo un'ultima annotazione: per partecipare al pranzo è necessario comunicare la propria adesione entro quindi domani 10 maggio, e per informazioni e prenotazioni è possibile contattare appunto Don Giorgio al numero 333-794-5012, che è il numero tra l'altro diffuso anche attraverso la locandina nei vari social e nei siti delle diocesi del Piceno. Allora, grazie davvero Don Giorgio Del Vecchio, dunque invitiamo tutti a partecipare.
2: L'importante è che non si ghettizzino le persone con disabilità, cioè non è la domenica solo per loro, perché tante volte rischiamo di avere domeniche dove abbiamo comunità vuote e dedicate solo alle persone con disabilità. No, noi vorremmo comunità che ci accolgono, che ci integrano, che ci fanno sentire parte della comunità. Proprio per questo motivo da quest'anno il passo è cambiato rispetto agli altri anni. È veramente una comunità che si è preparata attraverso degli incontri durante l'anno pastorale ad accogliere le persone con disabilità. Per cui vivremo veramente questa esperienza e ci auguriamo che sia un'esperienza esemplare per le altre parrocchie che vorranno fare questo percorso, perché non ci sia più una giornata di sensibilizzazione delle persone con disabilità, ma che ci sia la vita ordinaria dove una persona può entrare in una chiesa e sentirsi accolto a casa, in famiglia.
1: Un appuntamento dunque dedicato davvero a tutti. Grazie Don Giorgio Del Vecchio per essere stato con noi, grazie a chi ci ha seguito. Potete riascoltare la puntata su radioascoli.it.
0: Realtà locali Ecclesia, per dare voce alla comunità cristiana. Interviste e approfondimenti su argomenti di attualità della Chiesa locale. Per contatti ecclesia@radioascoli.it. L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800-216-172, da mobile 0736-272-800, oppure consulta il sito www.cip.it.
3: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza, ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
0: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.

Va bene pure se alla fine non ti va mai bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà, sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi, oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi ri, sì, mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: Questa è Radio Ascoli.
1: Guardo il cielo, non vedo altro colore, solo grigio piombo che mi spegne il sole.

0: Radio Ascoli Weekend.
1: È uno di quei giorni che ti prende la malinconia, che fino a sera non ti lascia più. La mia fede è troppo scossa ormai, ma prego e penso tra di me. Proviamo anche con Dio, non si sa mai. E non c'è niente di più triste in giornate come queste che ricordare la felicità, sapendo già che è inutile ripetere chissà. Domani è un altro giorno.

0: dimmi a domani per sempre.
1: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.
2: I prodotti Sabelli sono una bontà sulla bocca di tutti ormai da 100 anni. Ma sapevi che presso il caseificio nella zona industriale di Ascoli Piceno c'è la bottega di Mastro Archimede? Qui troverai ogni giorno tutta la freschezza delle nostre specialità casearie appena fatte, dalla nostra mozzarella ricca di latte alle cremosissime burrate stracciatelle fino alla ricotta di affioramento. E poi una vasta scelta di piatti pronti da cuocere e un menù goloso e sempre diverso per la tua pausa a pranzo. Scoprilo anche sui nostri social. La bottega di Mastro Archimede Sabelli. Sa di bianco, sa di buono.
3: Ogni martedì alle 18:45 su Radio Ascoli, Zona Mista. Il calcio piceno a tutto campo, con ospiti e commenti. Zona Mista. Il calcio come non lo hai mai sentito.
4: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.

0: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.
1: Tu, figlio di un muratore, l'Emilia che si

Domenica, cuore della comunità. Riflessione sul Vangelo a cura di Suor Maria Sofia Ghitai, badessa del monastero di Sant'Onofrio ad Ascoli Piceno. Su Radio Ascoli, ogni domenica, alle ore 7 e alle ore 9:30.

0: Questa è Radio Ascoli.
1: Ninna nanna amore mio, che ti addormenti sempre. Non dico una bugia, ma adesso ovunque guardo non mi manca niente. Ci penso e le parole non sono abbastanza, mentre sorridi il cielo eppure in questa stanza. Benvenuto amore mio, qua ci sono io, ci sono sempre.

0: Radio Ascoli.
1: L'anima sta sotto i piedi, però ci ho camminato tanto. Adesso è meglio se ti siedi.

Questo è solo un sogno, forse dura un attimo, solo una notte ancora.

0: cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.

0: Ci sono storie che si costruiscono mattone dopo mattone, storie che attraversano il tempo e lasciano un segno. Dal cuore del Novecento, con Mastro Francesco, fino alle sfide dell'architettura contemporanea. L'impresa Gaspari Gabriele è da oltre 100 anni sinonimo di passione, competenza e innovazione. Perché costruire per noi è dare forma al tempo, preservando ciò che è stato, valorizzando ciò che è, immaginando ciò che sarà. Dalle nuove costruzioni al recupero degli edifici storici, ogni progetto è un'opera unica, firmata da un team di professionisti in continua evoluzione. Scopri le nostre realizzazioni su www.impresagaspari.it. Impresa Gaspari Gabriele. Ricostruiamo il passato. Valorizziamo il presente. Investiamo nel futuro.
1: Ogni martedì alle 18:45 su Radio Ascoli, Zona Mista. Il calcio piceno a tutto campo, con ospiti e commenti. Zona Mista. Il calcio come non lo hai mai sentito.

0: L'acqua è la prima infrastruttura di un territorio. Ogni giorno CIP garantisce qualità, controlli costanti e sicurezza lungo tutta la rete. Investiamo nell'innovazione delle infrastrutture, nella digitalizzazione dei sistemi, nel monitoraggio continuo delle acque. Tecnologia, competenza e presenza sul territorio. Così costruiamo un servizio affidabile oggi e per il futuro. CIP SPA. Acqua di qualità, reti intelligenti, impegno concreto per la nostra comunità. Numero verde da rete fissa 800 216 172, da mobile 0736 272 800, oppure consulta il sito www.cip.it.
1: Il giovedì a Radio Ascoli non è mai banale,
2: soprattutto quando arrivano loro, ospiti veri, voci che contano.
1: Al circolo del giovedì ogni volta si cambia prospettiva,
2: un tema diverso e zero noia.
1: Attualità, cultura, storie del territorio per 60 minuti di scoperte.
2: Il circolo del giovedì. Temi al centro dell'arena con Alberto, Armando e Tonino.
1: Su Radio Ascoli ogni giovedì alle 18:45.
3: Radio Ascoli Night.

Da grande suonerò la pastorale. Ora sul piano resto curvo come un pastorale. Mio padre d'umore un po' grigio, mi vuole prodigio, ma sono solo un bambino e ci è rimasto male. Padre, lascia stare l'alcol, tiro vini. Se sei vero quando faccio tirocini. Io sono

0: martedì alle 18.45 su Radio Ascoli, Zona Mista. Il calcio piceno a tutto campo, con ospiti e commenti. Zona Mista, il calcio come non lo hai mai sentito.
1: Radio Ascoli Weekend, i grandi successi del fine settimana.

Per due come noi non ci sono favole. Due come noi, la smetti di piangere. Per due come noi, salutami tuoi.

alegre di sentirsi vivo. Ed una come te sia contenta del minimo.

0: non facciamo le cose è perché non abbiamo il coraggio di farle. Non esiste vento favorevole per chi non sa dove andare. Eppure lo sappiamo, perché non è libero chi è schiavo della paura. Osiamo dunque, perché vivere non è restare al sicuro. Vivere è scegliere.
1: Questa è Radio Ascoli.

0: va bene. Va bene pure se va bene, solo se a te va bene. Oh, oh, oh, oh, disastro. Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: Radio Ascoli.

0: cosa ti viene in mente quando guardi il mare in cerca di conforto? Forse solo un po' di confusione, una sensazione che non sai cos'è.
1: Clicca mi piace sulla pagina Facebook di Radio Ascoli. Radio Ascoli.

0: Questa è Radio Ascoli.
1: Solo una persona ti cambia la vita, l'ho capito quando sei arrivata tu. Con il volto coperto come una rapina, amarsi fa male ma con te di più. Litigare, fare pace dopo litigare, ballare fino a quando gli altri ci guardano male. Tanto non ce ne frega niente.

0: Radio Ascoli Weekend. I grandi successi del fine settimana.
1: Quanto mi sento bene quando sto con lei. Quando è notte ti scrivo oi e tu rispondi ehi. Quando dovrei fare mille cose e non le faccio mai.